Ferrari, sono 4, ho detto l'occa via Alfa, detto l'occa via Alfa 6, cruce pista 1-1 izquierdo, Alfa 5, interretro 21-9.